0: Kunti,
1: Dada,
0: Kunti,
1: Dada,
0: Kunti,
1: Dada,
0: Kunti,
1: Dada,
0: Kunti,
1: Dada,
0: Kunti,
1: Dada.
2: Wanger koku, wanger koku, wanger koku, wanger koku, wanger koku, wanger koku.
3: Zuz zuz zuz zuz zuz zuz. Zuz zuz.